0: Elettrosmog è fonte di paura e insicurezza. Una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
2: Ehi Siri,
1: metti 70-80.
2: Metti 70-80.
1: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
3: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: Allora stare, Marf. Non lasciarmi andare via, Marf. No, non lasciarmi andare via, Marf.
0: No! Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: AT40, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Da un'idea di 7080.it.

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che non sapevamo che cos'era la morale, solo che era sempre quella: fai merenda con Girella.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Attacchiamo, va. E wa, e tu, e tri.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, buongiorno, mi chiamo Massimo e sono da Jesolo, Venezia, e il ricordo della canzone è praticamente legato alla mia Vale, che facendo un viaggio, lei non c'era, e gliel'ho mandato e niente, mi ha ricordato la bellezza della canzone e allo stesso tempo

0: www.radioticino.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
2: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, signor fabbricatore, vogliamo presentarci ai nostri ascoltatori. Lei che cosa fa come professione?
2: Farmacista.
1: Farmacista e lavora a Firenze in una farmacia molto nota. Sì. Mi hanno detto che è la farmacia più antica di Firenze, vero?
2: È la più centrale di Firenze, diciamo.
1: La più centrale di Firenze, in Piazza del Duomo. Lei è da molti anni che fa il farmacista?
2: 2 anni e mezzo.
1: 2 anni e mezzo, quindi si è laureato di recente.
2: Sì.
1: Ho capito. Senta, lei naturalmente avrà scelto questa carriera perché vuole poi fare qualcos'altro, vuol fare il medico, vuol fare il farmacista tutta la vita.
2: Andrà a finire che resterò quello che sono.
1: Resterà quello che è. Lei si accontenta di poco. Basta guadagnare i bei gettoni d'oro della nostra trasmissione.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Paro di sì. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Palermo, 1984.

0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
3: Oh, ma ci saranno a più a più culo questi?
4: No!

0: Radio80.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona Ugo!
2: Salve, sono il dottore. In pratica, scappate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Quale opera letteraria si trova il verso ed elli avea del cul? Ma no! Ma non vi vergognate che mi fate. Non si può leggere questa domanda.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: Lexmcl.it.
5: Società italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ciao, da Maurizio Bollate. Vi ho richiesto i Rockets 1980 perché li ho visti al Paralido. Sai, quando uno ha un po' i capelli bianchi ed è avanti un po' con l'età, i ricordi non svaniscono mai quando la musica era fatta ancora di musica, come la fate voi, con gente che sapeva suonare e magari sa ancora suonare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Se la vita ti sorride, serba le gratitudine, perché spesso è il pianto che la accompagna.

0: 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, i Duran Duran si sciolgono nel 1986, subito dopo la pubblicazione dell'album Notorious. Le crescenti tensioni interne e le divergenze artistiche portano i membri a intraprendere carriere soliste con alterne fortune. Simon Le Bon tenta una carriera solista nel 1987, pubblicando l'album Dreams of the Past. Nonostante alcune recensioni positive, l'album non riesce a scalare le classifiche e Le Bon si dedica temporaneamente alla vela, partecipando a competizioni internazionali senza ottenere risultati di rilievo.

0: Nick Rhodes si concentra sulla produzione musicale, collaborando con vari artisti emergenti. Nonostante il suo talento sia riconosciuto nell'ambiente musicale, nessuno dei progetti a cui partecipa riesce a ottenere un successo significativo. John Taylor forma una nuova band orientata al rock, i Neon Lights, ma il gruppo fatica a emergere nel panorama musicale dell'epoca. Dopo alcuni decenni, decide di abbandonare la scena musicale e intraprendere una carriera nel mondo del cinema come attore, ottenendo solo ruoli minori. Roger Taylor invece si ritira dalla vita pubblica, dedicandosi alla famiglia e a progetti personali lontani dai riflettori.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2001, dopo anni di percorsi separati, i membri originali dei Duran Duran si riuniscono, annunciando un tour mondiale per celebrare il ventennale dell'album Rio. La reunion riscuote un enorme successo, con concerti sold out e una rinnovata attenzione mediatica. Sull'onda dell'entusiasmo, nel 2004, pubblicano l'album Astronaut, che segna il ritorno della formazione originale. L'album ottiene buoni riscontri di critica e pubblico, riportando i Duran Duran sotto i riflettori della scena musicale internazionale.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80.

0: Hey Boomer,
1: giovane della terza età.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Hey Siri, metti 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Catanzaro, 1979.

0: come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi.
1: Che schicco, che schicco, che schicco.
0: Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi
1: che schicco, che schicco, che schicco.
0: Ma come?

0: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Bettina, 2 stelle, discreta. Livia, 3 stelle, da vedere anche se discutibile. Stefania, 5 stelle. Ecco, questa si sta meglio che gli hotel della Ciga. Da non perdere assolutamente. E chi se la perde?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Abbiamo partecipato a un esperimento.
1: Che tipo di esperimento?
0: È elettronico. Deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
1: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
0: Credo di sì. Ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
2: 7080.it presenta... Oh,

8080.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta?
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Ciao ragazzi, io mi chiamo Loretta e vi sto ascoltando da San Posidonio, in provincia di Modena. Mi piacerebbe ascoltare Alai Chopin di Gazebo. Un fantastico ricordo? I pomeriggi passati con le amiche dopo la scuola. Wow, fantastici! A proposito, io vi ascolto dalla TV e mi fate una mega compagnia. Grazie a voi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Ciò che è importante persisterà, ciò che è inutile scomparirà.

70 80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!

0: Ricorda, Luca, la cosa più importante degli esami di maturità sono le fotocopie. Cartucciera professionale in dotazione Marines dell'esercito americano contenente numero 72 demi miniaturizzati. Dico 72.
1: Tu mica sei normale, eh?
0: Ma il vero colpo di genio è questo. Adesivo sagomato contenente tutti i teoremi e le formule matematiche del mondo.
1: Ma se non si legge niente?
0: Vabbè, perché ora ci ho camminato.
1: Ah, infatti noi gli esami ci andiamo volando.
0: Quanto sei polemico.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
5: Allora siamo d'accordo.

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. I tuoi vent'anni.
1: Per fermare Faisal Bomber avrai una sola occasione.
2: Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: La tua persona è in macchina del tempo. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Si può rialzare, su?
2: Ma... tutti, cosa? Senta. Ma dottore, allora, dopo tutto quello che ho confessato, si può concludere che io sono...
1: Come, non ho capito?
2: Si può dire che io sono una merdaccia?
3: Che ha detto?
4: Ha detto che è una merdaccia!
1: Lei non deve dire mai più quella parola.
2: Ma... mi scusi, ma non sono io, sono gli altri che mi hanno chiamato.
5: Vabbè, ma lei non li ascolti.
2: Sì, ma bene. Vabbè, allora io accetto il suo consiglio e quando esco di qui li mando tutti a quel...
5: No.
1: Questa è l'ultima cosa che lei deve fare.
5: Lei non deve cercare rivalse. Lei si deve accontentare di quello che ha e accettarsi per quello che è.
2: Sì, ma... mi scusi, ma in questo modo io non riuscirò mai a guarire dal mio complesso di inferiorità.
1: Ma lei non ha nessun complesso di inferiorità.
2: Davvero?
1: Lei è inferiore.
0: Alto gradimento.

0: studio! Ah! Mannaggia te, il pugliese e i volteggi tua! Siete che mi arrendo, parlo giapponese!
1: Ma sei proprio un ingenuo!
0: Un ingenuo? E perché?
1: Cosa conti di fare?
0: E che ne so, non capisco più niente, mi arrendo, è l'unica cosa!
1: Ma tu sei matto, quelli appena sei fuori ti ammazzano come un cane!
0: E che ho fatto io?
1: Nel 68 hai fatto fuori tre di loro. La polizia non ti perdona mai.
0: Com'è che non mi ricordo? Nel 68 c'ero la paurita io. Ok, che fai?
2: Arrenditi, pugliese!
1: Testamento, devi dire le tue volontà. Le ultime dichiarazioni del pugliese prima di morire.
0: Non voglio morire, voglio vivere.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: che c'è in mente, va?
1: Caricati d'ossigeno e buttati in acqua.
0: Ma che vuoi fare, l'apnea?
1: Voglio fare Maria sott'acqua.
0: Davvero? Davvero, va?
1: Va.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: acqua.it.
1: In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma va a lavorare, coglione!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Salve a tutti, siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo periodo del 1980. I 5 chart makers sono Paul McCartney, Coming Up, Bob Seger, Against the Wind, Olivia Newton-John, Magic, Carole King, One Fine Day, Brother Johnson, Stomp. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: S.D. Plissken, americano, tenente, unità speciale di combattimento luce nera, due decorazioni a Leningrado in Siberia, il più giovane ufficiale decorato dal presidente.
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1971. Il 16 maggio un nuovo sceneggiato tiene incollati ai teleschermi 15 milioni di italiani. È Il segno del comando, che mescola il giallo al fantastico, mettendo in scena una fosca storia di sette esoteriche e reincarnazioni, il tutto ambientato nella città di Roma.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Ma un ascolto televisivo maggiore, sempre in questo 1971, lo tiene nell'autunno lo sceneggiato Come un uragano, con punte di 25 milioni di telespettatori. La sigla, intitolata Diana, è cantata in inglese dall'italianissimo Annibale Giannarelli, con lo pseudonimo David King, già noto per la colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill.

0: Immediatamente presto!
1: Polaroid. 20 istantanee. Lungo 20 anni.
2: Assistere alle tre serate del Festival di Sanremo quest'anno costa 70.000 lire. L'agibilità della sala è concessa a 930 posti paganti e altri 295 tra accrediti e omaggi. Per la prima volta dagli esordi, il Salone delle Feste non fa registrare il tutto esaurito.
3: Sinc-

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Signor Macetti?
3: Sì? Devo far revisionare i freni. Che c'è?
2: Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino.
3: Ah, interessante. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, pronto?
9: Grazie carissimi di 70-80, di Radio 70-80. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Credo vi siano al mondo gruppi di persone individui che sono affini indipendentemente dalla razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. È questa la parentela, semplicemente questa.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza?
2: Signor no, signore!
1: Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
2: Signor no, signore!
3: Signore, l'ho detto io, signore!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sai chi è venuto in ufficio l'altro giorno?
2: Chi?
1: Laurence Olivier.
2: E chi è?
1: Chi è Laurence Olivier? Tu non sai chi è? Laurence Olivier, capirai, il più grande attore di tutto il mondo. Oh, andiamo, non sai chi è? Quell'attore inglese, quello della televisione, quello che fa la pubblicità per la Polaroid. Hai capito adesso chi è Laurence Olivier?
2: Ah, quello sì, è bravo, è proprio forte.
1: Sì. Beh, comunque lui viene in ufficio, io gli faccio delle commissioni e lui se ne va in giro per tutto l'ufficio a dire a tutti sì, insomma, a dire che sono l'impiegata più intelligente e vivace di tutto l'ufficio. Ha detto proprio così, sì.
2: Ah, sì?
1: Sì.
2: E credi che potresti approfittarne per farti dare una Polaroid, diciamo, con lo sconto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1977, Suzy 4 è Letter Tuscadero in Happy Days. Fa il verso a Fonzi e resta per 7 episodi conquistando il pubblico TV.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta

0: Bandiera gialla.
1: Allegria.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
7: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gorukhe sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
4: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
3: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
6: Maya, del pianeta Psicon, ci aiutò a comprendere che siamo tutti alieni, fino a quando non impariamo a conoscerci null'altro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1974, 6 giugno. Viene promulgata una nuova costituzione che rende la Svezia una monarchia parlamentare.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici.
7: Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci anche oggi, 6 giugno 1979, con Jukebox, e sarete sicuramente curiosi, come lo sono io, di scoprire quelle che sono le tre canzoni italiane che ascoltiamo quest'oggi. La prima è la numero 2 della classifica, Qualcosa, Qualcuno, un bel

0: sono tutte canzoni che vanno veramente fortissimo e sono tutte nelle prime 10 posizioni della classifica italiana, come questa al numero 3, Loredana Bertè. Al numero 10 c'è Pierangelo Bertoli.
1: 7080.it Jukebox, tre pezzi per 100.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Ogni giorno un nuovo ricordo. Salsa. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: rispondete.
1: Pronto? Qui è l'agente Pinotto. Passo.
0: Controllare una chiamata per disturbo della quiete pubblica a Piazza Malocchio numero 1717.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown di Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste, perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo. Peccato che la maggior parte del pubblico stia ancora dormendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 6 giugno 1983. Ecco qui la moneta e anche oggi tre canzoni per 100 lire. Comincia Jukebox.
2: E corro subito io davanti al nostro Jukebox per presentare il primo gruppo. Sono giovanissimi, ancora poco conosciuti, ma la canzone è già nel Jukebox perché è un successo in Inghilterra. Sono i Jukeboxers con Just Get Lucky.

0: Just Got Lucky, i Joe Boxers. Apriamo con loro questo appuntamento di Jukebox del 6 giugno 1983.
1: E per la prossima invece un grande successo, ci sono gli Spence con True.

0: Every Breath You Take, prima ancora gli Spence con True e poi ancora dall'Inghilterra un gruppo nuovo, i Joe Boxers, però già in vetta alle classifiche con Just Got Lucky.
1: Queste le tre canzoni di Joe Box, le tre canzoni per 100 lire. Noi torniamo domani con altre 100 lire, sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Joe Box, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Milano, 1976.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.

0: Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro?
1: Ma è per non farti stancare, caro.
0: Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba.
1: E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: lettore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
3: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
2: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
3: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.
2: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Rispondi, Cooper.
5: Tarso, sei sopravvissuto?
4: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione. Loro ci hanno salvato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 10.

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco!
2: Nel complicato mondo della tecnologia, Philips ha creato qualcosa di veramente semplice. Combi, televisore e videoregistratore in un unico apparecchio. Philips Combi, la TV con il video in più.
3: Philips, miglioriamo il tuo mondo.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Salve, sono Giovanna e vi ascolto da Porto Azzurro, Isola d'Elba, attraverso i canali Samsung del televisore. Un abbraccio, grazie.
0: Questa è 7080.it.
8: The Hit Parade.
0: Numero 5.

0: mean drop my rod.
1: The Hit Parade. Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it. Numero 4.

0: Xbox. Hey Boomer.
1: Puttana, io vado in Interpol.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bravo!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Cagliari, 1960.

0: di quella tal carta adottando il brevetto sforacchio alla base e il suo portinetto. E quindi col lazzo tirarglielo via l'avrebbe saputo far pure mia zia. E adesso Blackjack finalmente ti tingo, te ti tengo, mannaccia la rima con gringo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
4: Hey Siri,
1: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura ci porta nel napoletano a Bosco Trecase, dove 2 persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da 2 colpi di pistola ieri pomeriggio. Stando alle ricostruzioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per il deposito dei sacchetti di immondizia. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Dall'estero risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky. Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il 2° successo consecutivo nella Volleyball Nations League. A Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
4: E perché lo avrebbero fatto?
3: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprirlo.
4: No, non ti avvicinare.
3: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia.

0: 70.80.italia, la classifica italiana di 70.80.it.
1: Ma come sei conciata? Perché è un vestito di Luigi 113 questo?
2: Perché?
1: Ma non andiamo mica a ballare in minuetto, andiamo in discoteca. Guarda che così le galline non ti cagano neanche.
0: Questa è 70.80.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, grandissima radio, qui è Fabri da Milano. Telefilm, anche lì molto difficile perché ce n'erano tanti belli. Però uno soprattutto forse i Jefferson.
9: Per favore, vuoi avvertire che sono arrivata?
10: La vecchia è qui!
0: Questa è 7080.it, numero 5.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.Italia. Ti ascolta. Numero 3.

0: 7080.italia, la musica verde, bianca e rossa. 7080.italia, parla come te. Numero 2.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

0: numero 1.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono El DeBarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma dove tocchiamo il fondo, secondo me è sulla colesterolemia.
3: Non me lo di.
2: No, te lo devo di.
3: Non me lo di.
2: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, molte spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne napoletano intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. La guerra in Medio Oriente: gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar dell'Iran, i Pasdaran contrattaccano, missili su Kuwait e Bahrain. Si riaccende la guerra durante i negoziati, l'esercito americano ha affermato di avere agito per autodifesa. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Il tennis in chiusura a Parigi sarà sfida a Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Non ho dormito, ho vomitato, ha detto l'azzurro. E poi fuori il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori si arrendono in semifinale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi: oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
8: Una produzione K-Vox.
9: Giugno 1981. Nelle vetrine dei negozi di dischi convivono romanticismo, rock ed elettronica, mentre i 45 giri continuano a girare senza sosta sui piatti delle radio. C'è tutta l'eleganza di Barbra Streisand con Woman in Love, scritta dai Bee Gees e diventata una delle grandi ballate di questa estate. Poi il ritmo cambia con i Queen e la potentissima Another One Bites the Dust, brano che unisce rock e groove funk come pochi altri. Dall'Italia arriva invece la sensibilità di Edoardo De Crescenzo con Ancora, atmosfere invece più leggere e sognanti con Olivia Newton-John e Magic, prima dell'energia contagiosa di Paul McCartney con Coming Up, uno dei brani che segna il nuovo decennio con freschezza e ironia. E anche questa pagina di Milano vende musica si chiude qui. Tra vinili consumati

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Lei ha clacsonato.
1: Tu ha clacsonato?
2: Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
1: Non è possibile.
2: Come no, prova.
1: Fa un po' vedere. Davvero?
0: Visto?
1: Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
2: Ma che fa? Scrive. Provi anche lei. Basta la punta d'un dito, vede?
3: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Andrà tutto bene alla fine, e se non va bene, non è la fine.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Vivo io.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera 7080, è possibile richiedere a Kebab dei Genesis? Grazie mille, vi seguo sempre, arrivederci.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao meraviglie, sono Anna della provincia di Lodi. Volevo sapere, mettiamo Meteor Man, dai, che non l'abbiamo più sentita. Bellissima, stupenda, meravigliosa, come siete voi d'altronde.
2: Quella, qui c'è sostanza.
1: Ci sentiamo, grazie di tutto, siete una meraviglia. Ciao e buona giornata, bacio.
3: Oh cacchietto.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Qua giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce. Ma quando mi vede quel cane ramingo si mette giù a cuccia e fa bene. Son gringo.
2: Gringo, gringo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Paolo, chiamo da Torino e volevo chiedervi la canzone Tu di Spandau Ballet, che è una canzone che mi fa sempre ricordare alla mia fidanzata e alla mia gattina con cui sempre sono. Un saluto per loro, che sia Shabatita e Melanie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como. Mi piacerebbe poter ascoltare Respiro di Franco Simone. Spero che questa volta non faccio la stessa fine delle altre due richieste che mi sono persa. E niente, non ho un ricordo particolare, so solo che sin dal primo momento che l'ho sentita in passato, a me è una canzone che mi fa impazzire, quindi niente, è finita un po' nel dimenticatoio e quindi ogni tanto riportare certe canzoni fa venire davvero un po' i brividi.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei

questa è musica. Questa. Per favore no. È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1975.

0: E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express.
1: Quella che usiamo anche noi.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
6: No, mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura il conflitto russo-ucraino. Dal forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Intanto 2 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in seguito a un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio al Kherson. 86 droni sono invece stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado e 5 su Mosca. In Italia la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. All'alba di oggi invece a Porto Sant'Elpidio una palazzina è crollata a causa dello scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe deceduto mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Un secondo uomo è stato fermato con l'accusa di caporalato aggravato nell'inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 2 euro all'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Il fermato sarebbe stato pronto alla fuga con un pullman. Si tratta di un 51enne indiano che, nelle testimonianze degli operai migranti, viene definito il cane da guardia della multinazionale americana e dagli inquirenti è ritenuto il caporale operativo. Il calcio in chiusura, sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, debutta con il Monza a San Siro. Il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
6: Sì.
5: Evidentemente è la forza che lo comanda.
6: La fonte di tempo?
5: Potrebbe essere.
6: Allora che cosa?
5: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
6: Vale a dire?
5: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
6: Cioè ha sostituito se stesso?
5: Con 30 anni in più o in meno.
6: Chissà che ha fatto ad Argento.
5: Quello che ha fatto tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
6: Dove?
5: Al principio, alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Di nuovo bentornati all'appuntamento con Rock Hits su 7080.it. Oggi la band di Peter Emil e il rock progressive dei Van der Graaf Generator con Dim One, Alana Miles con Black Velvet, gli America di Sister Golden Hair, Old and Wise è il titolo della canzone di Alan Parsons Project, poi ancora Billy Gibson degli ZZ Top e Gimme All Your Lovin', Alice Cooper, Clones, U2, Desire, Van Morrison, Gloria, Ivan Allen di You Really Got Me e ancora gli U di Eminence Front.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
1: Il cavallo sembra sempre disattento, invece mastica e con le sue belle labbra aguzze fa finta di dare tanti bacini all'erba. Invece ne fa tanti mazzetti che poi mangia da solo, chiuso nella sua bella casetta tutta fatta di pelle d'asino.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.

0: ufficiale.
1: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
0: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
1: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Amici di 7080, ormai siete la mia radio del cuore, si può sentire anche in sottofondo che passano le vostre pubblicità in questo momento.
3: Allegria!
2: Radio meravigliosa, pochi spot, musica giusta, le voci delle persone. Ormai la mattina arriva in negozio e cosa fa? Accendere Radio 7080.
4: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
5: Questa è 7080.it.
0: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra costruita con le note invece che con la sabbia. Qui il sole non si limita a splendere, batte il tempo e trasforma ogni angolo in un piccolo palco a cielo aperto. Basta fare un passo e lasciarsi guidare dal ritmo. Mi incammino lungo una striscia di sabbia chiara che porta verso una zona più animata, dove tra palme altissime è spuntata una piccola pista da ballo improvvisata. Luci colorate anche in pieno giorno e un'energia che si sente da lontano. Al centro, con uno stile travolgente, trovo John Davis. L'atmosfera è pura magia disco, di quelle che ti fanno muovere senza pensarci. Si parte con Love Magic.
0: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Lascio alle spalle la pista e seguo un piccolo sentiero che costeggia il mare, fino ad arrivare a una caletta nascosta dove alcune tavole da surf sono appoggiate sulla riva. Il vento è perfetto e tra le onde, con un volto rilassato e un'energia contagiosa, riconosco Jerome Smith. Qui tutto invita a lasciarsi andare, proprio come il suo groove inconfondibile. E allora via, senza freni, give it up!
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso sera e mi ritrovo su una piccola terrazza naturale affacciata sul mare, con il cielo che si prepara allo spettacolo del tramonto. Seduto lì, con un sorriso aperto e lo sguardo rivolto all'orizzonte, c'è Domenico Modugno. L'aria si riempie di leggerezza, come se bastasse una nota per volare. E allora, lasciamoci trasportare da Nel blu dipinto di blu.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole ora si tuffa lentamente nel mare e Neverland cambia colore, ma non perde il ritmo. Le note restano nell'aria, leggere come la brezza della sera. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre a tempo di musica.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1977.

0: boomer.
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma vaffanculo.

0: D'improvviso ha incontrato questo bel signore che era già stato in Italia, era già in Italia.
1: No, lui non è mio marito.
0: Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è?
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia, eh.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. La cronaca ci porta a Porto Sant'Elpidio, dove all'alba di oggi una palazzina è crollata. Tra le cause, lo scoppio di una bombola di gas. Un uomo è deceduto, mentre altre 2 persone, i genitori della vittima, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Vigili del fuoco al lavoro per cercare altri eventuali corpi sotto le macerie. Una 16enne è stata violentata ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l'allarme dato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria casa. Un 21enne di origine egiziana, residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. La politica ha atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell'economia Giorgetti. Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli esteri italiani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo. Dall'estero, il Pentagono ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia di controspionaggio attribuito a Israele, in un contesto di crescenti tensioni tra Israele e USA sulla strada da seguire nella guerra con l'Iran, al fine di ottenere informazioni sulle deliberazioni interne dell'amministrazione Trump e sul processo decisionale relativo ai conflitti in Medio Oriente, così hanno affermato alcuni funzionari dell'intelligence americana. In chiusura torniamo in Italia. È Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, fra le 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club. Sul podio ci sono Baunei, in provincia di Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, in provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano, pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: no, guardi, no, no, non si può mica parcheggiare in il Camposanto, no, non si può.
1: Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola.
0: Non capisco.
1: Con scappellamento a destra.
0: Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare.
1: No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
0: Ispettore, ma che dice?
1: Ispettore.
0: Ispettore.
1: Con fuochi fatui.
0: E per quanto tempo sta qua?
1: Quintana. O setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina,
0: Una pulitina.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Volete un vocale? Ok, ciao, sono Antonella di Volta Mantovana.
8: Grazie per tenermi compagnia. E dopo cosa volete sapere? Basta, niente, canto con voi, ciao.
2: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: Radio90.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa
0: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Di Heather Parisi, che nel 1978 arriva da Los Angeles in vacanza in Italia, dove non passa inosservata per il suo look e la sua avvenenza, tanto che è notata dal coreografo Franco Miseria, che la presenta a Pippo Baudo. E già dal provino, avvenuto ballando sulla scrivania di un dirigente della RAI, Giovanni Salvi, ricorderà anni dopo Baudo, anticipa un futuro sopra le righe.
5: Incollate italiano da staccare dal biglietto. Nessuno ha detto questo. Ok, andiamo Franco Bolo. 120 lire, sai? Nessuno ha detto questo neanche.
4: La prima apparizione sulla TV italiana della Parisi ha luogo nei primi mesi del 1979 nella trasmissione Apriti Sabato, in onda già da due anni il sabato pomeriggio su Rai 1. Tuttavia, storicamente, il debutto di Heather Parisi è fatto risalire al varietà Luna Park, condotto da Baudo con Tina Turner.
6: Da questo punto io dovrei ringraziare. Chi dovrei ringraziare? I partecipanti a questo spettacolo, non so, i tecnici, le maestranze, il regista, il balletto. Ma voi non sapete che cosa ho passato qui in 8 settimane, con la smorfia, con Tullio Solenghi, con Heather Parisi, con Fioretta Mari, con Enrico Beruschi, con Beppe Grillo.
4: Lì Heather Parisi balla la sigla d'apertura, contraddistinta da Anche noi, stupenda espressione del disco funky italiano dei New Trolls.

0: In ogni puntata l'artista è parte di un balletto sempre diverso, con esibizioni spesso acrobatiche.
1: Nome, cognome, indirizzo, telefono.
2: Che se Pippo Baudo chiama domenica ci sono da vincere
3: 7 milioni.
4: MCL, divisione economico fiscale, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: Con Luna Park, Ether Parisi diverrà una star e la fortunata trasmissione le aprirà le porte di Domenica In, presentata da Corrado. A Domenica In la scopriremo cantante col brano Blackout, che diverrà B-side del suo primo singolo Disco Bambina, cioè la sigla d'apertura di Fantastico di Enzo Trapani, cui Ether Parisi partecipa nell'ottobre del 1979 insieme a Loretta Goggi e Beppe Grillo.

0: fantastico è un successo travolgente, raggiunge una media di 26 milioni di telespettatori, anche grazie ai balletti della brava Ether con la famosa gamba alzata. E il pezzo Disco Bambina va a occupare la prima posizione della classifica dei 45 giri con 1 milione di copie vendute.
1: Grazie.
0: Con Fantastico si conclude quel 1979 tutto della Parisi, la cui carriera da lì in poi sarà un tripudio di successi.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1983.

0: glicemia. Valori normali 0,60, 1,10, 2, sai quanto c'hai? C'è 5,50. Guarda che c'è amore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, 2, sai quanto c'hai? 4,40.
1: Numero di...
0: Lipemia totale, reggide. Valore normale 600.000, 2, sai quanto c'hai? 4.000.
2: Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato?
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
3: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
6: Questa sì che è vita.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle prime ore di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e 2 feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. E la cronaca ci porta nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. I due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62. Il conflitto Mosca-Kiev, una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo Putin ha chiuso la richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, il numero totale di casi confermati è di 452 da inizio epidemia il 15 maggio del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, mentre il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 82. Lo sport in chiusura con la MotoGP in Ungheria. Marc Marquez firma la pole position al Balaton Park. Il campione del mondo in carica, dopo essere scivolato inizio Q2, ha chiuso in 1:36,78 precedendo Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi. Ottavo Martin. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
1: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
4: Io pensavo di...
1: Come conti di rimediare?
4: Pensavo
1: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
4: Dove saranno i genitori di quel bambino?
1: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
4: E lui non sarebbe qui.
1: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
4: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
1: Il passato.
4: E la mano destra?
1: Il futuro.
4: Può darsi.
1: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: rara urala jaru.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Rara ura.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, vediamo un po' dove ci porta oggi. Ci porta al mare, esattamente a Savona, dove c'è Pina che ha scelto per noi queste 10 canzoni e ha stilato questa sua classifica. La numero 10 è questa, occupata da Claudio Baglioni.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Nel mese di giugno del 1973 questo pezzo arriva ai primi posti in tutte le classifiche. Amore bello di Claudio Baglioni. Andiamo avanti al numero 9, Donatella Rettore con Splendido Splendente. C'è Riccardo Fogli con Mondo al numero 8.

0: scelte musicali di Pina di Savona, questa è la sua numero 8, il numero 7, l'Equipe 84 con Diario. Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, è al numero 6.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: che non c'è.
1: Il nome di questo album del 1980 di Edoardo Bennato è Sono solo canzonette. La canzone che abbiamo ascoltato oggi al numero 6 è L'isola che non c'è. Al numero 5 c'è anche Antonello Venditti.

0: Cos'è il titolo di questo brano di Antonello Venditti? La classifica continua e ci regala anche la posizione numero 4.
1: Certo che occhi verdi come i suoi, tu non l'hai visti mai. Certo che occhi verdi

0: 1978, questo brano di Bruno Lauzi, All'amore, numero 4. Scopriamo altre posizioni, la numero 3, Donatella Rettore con Cobra, Riccardo Cocciante con Margherita e al numero 2. Pina, questa è la tua numero 1.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la numero uno in questa classifica di Pina di Savone, i Pooh con Cercami. Abbiamo ascoltato queste 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Io vi invito a mandarci le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Noi boomer in qualche modo facciamo un po' tenerezza, pietà, perché nel senso che le ultime forze che abbiamo dobbiamo giocarcele bene. E mi accorgo, diventando non vecchio, diventando anzianotto, di come si cambia anche fisicamente, no? Tipo, ingrassi più velocemente dei giovani. Ma questo non ti accorgi tu, è tua moglie, tu sei in doccia, esci e senti dal corridoio che lei arriva proprio per darti fastidio, la senti. Ti guarda e dice: dimmi, sei inscopabile.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
9: Salvatore da Cosenza si complimenta con 70-80. La radio dei grandi successi, mi hai fatto ritornare agli anni, mi avete fatto ritornare agli anni in cui io facevo la radio, nel lontano 1992.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore di top alla carta.
11: 6 giugno 1983 su 7080.it è tempo di Weeks Compilation. I 10 over the top alla carte prontissimi anche oggi. E allora subito ad ascoltare la decima posizione della nostra classifica con Donna Summer, She Works Hard for the Money.

She Works Hard for the Money, Donna Summer, apre la Wix Compilation del 6 giugno 1983 con questo brano in decima posizione. Numero 9 per Rod Stewart con Baby Jane. All'ottavo posto ascoltiamo gli Eurythmics con Sweet Dream.

Sweet Dreams erano gli Eurythmics ottavi nella Weeks Compilation del 6 giugno 1983. Su 7080.it al settimo posto abbiamo Wanna Be Starting Something di Michael Jackson, mentre al numero 6 ascoltiamo Al Jarreau, questa è Morning.

Morning di Al Jarreau, al sesto posto oggi 6 giugno 1983. Quinta posizione per i Kaja Goo Goo con Too Shy, mentre al numero 4 abbiamo i Duran Duran. Questa è Rio.

Rio e Duran Duran al numero 4 oggi, 6 giugno 1983. In Weeks Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080.it, la posizione numero 3 è occupata da Daryl Hall e John Oates con Family Man, mentre al numero 2 abbiamo Irene Cara con la colonna sonora di Flashdance, e il pezzo è proprio Flashdance. E siamo quindi arrivati al momento di svelare la prima posizione anche di oggi, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. She Works Hard for the Money, Donna Summer, ha aperto questa Weeks Compilation al numero 10. Rod Stewart, nona posizione con Baby Jane. Sweet Dreams, gli Eurythmics, sono ottavi. Michael Jackson occupa il settimo posto con Wanna Be Starting Something, mentre Morning di Al Jarreau è la sesta posizione di oggi, 6 giugno 1983. Kaja Goo Goo, quinti con Too Shy. Rio dei Duran Duran occupa il quarto posto. Daryl Hall e John Oates sono terzi con Family Man. Flashdance di Irene Cara è invece la numero 2 di questa Weeks Compilation. E al primo posto oggi, 6 giugno 1983 su 7080.it, all'interno di Weeks Compilation abbiamo la Greg Keane Band, che ascoltiamo con Jeopardy. Well,

0: Jeopardy, la Gretkin Band. Questa è la prima posizione oggi, 6 giugno 1983. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 Over the Top alla carte di 7080.it tornano domani, sempre puntuali, sempre sulla stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Leary Denauer, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno più a per culo questi?
9: No!

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. La politica in apertura: è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno e fino al 3 luglio. Caro affitti in Italia, canoni in aumento fino al 50%. Secondo gli ultimi dati della CNA, il costo delle locazioni cresce molto più rapidamente degli stipendi, per lo più insufficienti. Milano è la più costosa e insieme a Firenze guida la classifica degli aumenti. La cronaca: tragedia all'alba di oggi a Porto Sant'Elpidio, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Il bilancio provvisorio è di un morto e 2 feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. Un ragazzo è stato invece estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. All'origine dell'esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Conflitto Mosca-Kiev: una pioggia di droni lanciati dall'Ucraina è piovuta su Mosca e San Pietroburgo nelle prime ore di oggi. Nella regione adiacente di Leningrado oltre 86 droni sarebbero stati abbattuti. Dal forum economico russo, Putin gela Zelensky e chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky. In chiusura parliamo di musica. Il Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è lo stesso direttore artistico Stefano De Martino sui suoi canali social. Con la comunicazione delle date, la gestione del nuovo direttore artistico ha ufficialmente inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
4: Viene dal futuro.
3: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
4: Cioè niente che riusciamo a vedere.
3: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
4: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
3: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
4: Non ne ho idea.
3: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
4: Ora?
3: Sì, ora.
4: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
3: Preoccupato?
4: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
3: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
4: Beh.
3: Riporta indietro il tempo.
4: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
3: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
5: Una produzione K-Vox.

cosa vuoi, sei fermo, dai, così non puoi. Mi tiri su, mi tiri giù, che pezzo sei, che bello, dai. Contro di me, sotto di me, sotto di me, di fianco a me, che importa se posso non c'è, se piace a te. Ma una domenica tranquilli non si può restare un po'.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma lei sta scherzando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!

0: E passiamo senz'altro alla linea a Hong Kong. Hong Kong per il consueto commento del nostro Sandro Paternostro.
1: Qui Hong Kong di parte, Sandro Paternostro. La situazione politica ad Hong Kong si è in questi ultimi tempi nettamente delineata. Un sondaggio preelettorale ha stabilito che il 98% della popolazione di Hong Kong è favorevole al regime di Chiang Kai-shek. Ecco perché gli occhi di tutti sono rivolti su Formosa, anche i miei.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao bellezze, siete un po' cattivelli, eh?
9: Che sto dicendo, Willis?
8: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
10: Beh, all'incirca.
8: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
11: Ah sì? Bene, molto interessante.
8: È per voi, va bene?
11: Andata.
8: Un bacetto. Ciao.
9: Bellezze.
12: I like it.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: La paura si manifesta attraverso l'aggressività o la sottomissione.

0: Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection, nuovo appuntamento. Tra le canzoni che ascolteremo oggi, Peter Godwin, Dai Mitro con Images of Heaven, PhD, I Won't Let You Down, Plastic Bertrand, Sapla Pour Moi, Police, Message in a Bottle, i Prefa Sprout di Well Love Breaks Down e i Pretenders di Chrissie Hynde con Don't Get Me Wrong.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, l'appuntamento in cui vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Steve Miller Band, Take the Money and Run, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, Keith Carradine, I'm Easy, Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around, Marvin Gaye, I Want You. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ecco Orlando, abbiamo pochi secondi a disposizione, devi quindi essere molto conciso. Che cosa ha concluso il segretario dell'ONU UTANT nella sua opera di mediazione in Medio Oriente? Abbiamo capito, grazie Orlando.
0: Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Prorogato il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano domani e termineranno il 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Papa Leone XIV è a Madrid, il pontefice è arrivato in Spagna poco dopo le 10. Si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Sul volo da Roma a Madrid ha spiegato: in Iran non è una guerra giusta. Poi si dice preoccupato per il Libano, quindi aggiunge: no all'identitarismo, la sicurezza non viene da armi e muri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il crollo è avvenuto all'alba, probabilmente per una fuga di gas. Deceduto un uomo, si scava tra le macerie per trovare una donna dispersa. Follia a Trani, dove 3 minori tra i 10 e 12 anni hanno sottratto una vecchia auto parcheggiata in via Superga, dando il via a una fuga tra le strade del quartiere Sant'Angelo, innescando un inseguimento delle forze dell'ordine supportato da un elicottero. La corsa è terminata con uno schianto. I 3 sono stati fermati dopo una breve fuga a piedi. Sono in corso accertamenti. La MotoGP a Balaton Park è l'ora della sprint race. Marc Marquez partirà in pole position davanti a Pedro Acosta e Aldeguer. Dalla seconda fila gli italiani, nell'ordine di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi. Piloti in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato e divisibile all'infinito.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Anche no, dai!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione mi va a dire che cosa? Piccione, vede?
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Vuoi suggerirci un brano musicale degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, allora io vorrei per cortesia sentire Massachusetts di Robin, grande Robin dei Bee Gees. Grazie.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Leonora Pavia. Mi piacerebbe sentire INCA dei Village People, se potete. Mi farebbe piacere, mi vedrebbe anche. Grazie, ciao.

0: su Google. Scrivi solo 70-80. 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera 7080. Oggi vorrei richiedere The Way It Is, anzi un brano. Grazie mille. Vi seguo ogni giorno da Monza e Brianza.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma guarda chi c'è, il mio vecchio amico Autogatto.
2: Hai i giorni contati, Tokomoto, comprese le notti. Il mio calamitone motorizzato a chiappa e strizza topo ti ridurrà in un mucchietto di polvere.
1: Che mostro, io me ne torno nella cuccia.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica. Wow,
4: vado

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao grandissimi, va bene, sono sempre Gazzella da Milano, perché ogni volta dico ciao 7080.it, ciao grandissimi. Allora, vi ascolto sempre dal, ho l'app scaricata sul telefono, poi il televisore tutte le mattine, perché vado la sera a lavorare e va bene, non c'entra niente con quello che vi devo dire. Allora, dance a little bit closer, move it like this a little bit closer, you and me, it's crazy.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
1: Me la mandate in onda e la dedico al mio amore John, perché poi glielo dovrò dire, perché lui sa perché è bellissima. Loco dance a little bit closer.
3: Oh, sembra molto invitante.
1: Oh, bellissima, va bene, dai, cos'è, Sanso Oscar Orchestra mi pare. Dai, ciao, grazie, madonna mia, mi tenete compagnia sempre e ballo sempre le musiche, quelle proprio dance di brutto. Va bene, dai, grazie, ciao ancora, sono sempre mia, sono

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
6: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino.
2: Sì,
3: infatti, e sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Il Papa esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento delle polarizzazioni, sottolinea il pontefice, è il dono che l'Europa ci ha fatto. E non sembra attenuarsi l'escalation militare in Medio Oriente. Complessivamente, secondo quanto riportato da Associated Press, citando l'esercito libanese e i media statali, i raid aerei israeliani sul Libano meridionale di oggi hanno ucciso 9 persone, tra cui 3 membri dell'esercito libanese. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica. Il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice è inaccettabile, e del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni. Formula 1 a Monte Carlo, l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel Gran Premio con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo di Kimi Antonelli nelle terze libere sarà duello Mercedes-Ferrari, ma occhio anche a Verstappen. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

i potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Con me non ce la fai! Non hai un bel niente, buffo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti qui davanti alla radio ad ascoltare le 5 hits più trasmesse in questo mese del 1967. E le 5 canzoni sono Scott McKenzie, San Francisco, Aretha Franklin, Respect, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, Jefferson Airplane, Somebody to Love. Abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: No mamma, non hai capito, io mi sono innamorato di una ragazza di città.
3: Ma sei contenta?
4: No.
3: Mamma, è una brava ragazza, è diplomata.
4: Allora lei è un putanù.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come a te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, fermo probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni è stato ritrovato il cadavere dell'89enne dispersa. Deceduto anche il figlio dell'anziana che era stato estratto vivo dalle macerie. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Ultimatum di Trump ai mediatori, i negoziati non durino più di 60 giorni. Altri 6 morti nei raid israeliani in Libano, solo oggi 9 vittime. In Iran non è una guerra giusta, così intanto Papa Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace. Caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché, dice, il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. La copertura derivante dall'extragettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Balaton Park, il campione del mondo in carica scattato dalla pole. È rimasto in testa tutta la gara e ha chiuso davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin. Nono Bagnaia, decimo di Gian Antonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e ha più 46 su di Gian Antonio. Domani gara lunga alle 14. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quale ragione non puoi lavorare là?
5: Non mi è possibile operare da quella stanza.
4: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
5: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
4: Che cosa ti disturba?
5: La stanza in se stessa è viva.
4: Per mezzo di cosa?
5: Il tempo.
4: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
5: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
4: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
5: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Il destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti il radio 7080.

0: No, non posso crederci. Uno dei miei ragazzi che si rimbambisce per amore mi sembra alquanto impossibile.
1: Oh, eccolo che arriva.
2: Salve, Tocche. Ciao, ragazzi. Buondì, amico mondo.
0: Senti una cosa, voglio che nessuno arrivi in ritardo e quel nessuno sei tu.
2: Stai parlando con me?
0: Sto parlando con te, ma chi credi di essere?
2: Credo di essere innamorato.
0: Innamorato?
3: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
9: Ciao 7080.it, sono Rocco, telefono dalla Calabria, da Palmi. Mi piacerebbe riascoltare Sandokan. Ero ragazzo, facevo anche la raccolta dell'album, io andavo a scuola media. E la colonna sonora di Sandokan, De Angelis, spettacolare. Fatemela riascoltare, grazie a tutti, complimenti, un bacio.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro.
2: Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.

0: Hey Boomer!
1: Sarebbe a dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma da quando?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Ancona, 1966.

0: seguenti baci all'epoca nostra: lumacone, mordicchiato, passionale, frullino, nevrotico, profondo, tecnico, serpentello, bruschettato, che dipendeva da quello che ti eri mangiata il giorno prima, pennellone, che ti levava anche le placche, cubo di Rubik, che ti rimetteva a posto i denti in ordine di colore.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90, impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia, all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Hegseth in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa, che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.
6: Che cosa hai fatto?
7: Che vuoi dire? Quando?
6: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
7: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare argento.
6: Dovevi solo pensarlo?
7: Sì.
6: Fallo ora.
7: Acciaio!
6: Ho visto tutto. Ritorna qui.
7: Il terrazzo?
6: Sì, ma era il passato o il futuro?
7: Non so, poteva essere uno o l'altro.
6: Prova qui a riportare indietro il tempo. Quando io, tu e argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
8: Protagonista de Il Numero Perfetto di oggi è il figlio di un diplomatico canadese, che fin da piccolo viaggia con i propri genitori in diversi paesi del mondo a causa appunto del lavoro del padre. Stiamo parlando di Bryan Adams. Da bambino Adams vuole assolutamente suonare la batteria, ma in casa non gli era permesso. Così il padre gli regala una chitarra flamenca con cui inizia a suonare. Non passa molto e a 12 anni Bryan Adams acquista la prima chitarra elettrica e 2 anni dopo lascia la scuola e inizia a lavorare come lavapiatti, il tutto per mettere da parte i soldi necessari ad acquistare la sua prima Fender Stratocaster. In quegli anni forma il suo primo gruppo, gli Shock, Nel 1978, in piena era disco, viene pubblicato il suo primo singolo, Let Me Take You Dancing, che è già un super successo. E nel 1981, con le produzioni dello stesso Bryan Adams e Bob Clearmountain, viene pubblicato You Want It, You Got It. Diverse canzoni provenienti da questo LP sono state interpretate negli anni successivi da diversi artisti, a testimonianza della forza e bellezza di questi brani. Tanti gli artisti, appunto, che hanno interpretato i brani di questo album nuovamente dopo l'uscita, dagli Uriah Heep a Randy Messner degli Eagles, il quale registra una cover di Tonight. E allora oggi partiamo proprio da qui, da Tonight, ovviamente nella versione di Bryan Adams.

0: Bryan Adams con Tonight dal 1981, You Want It, You Got It era l'album. Questa è la prima delle tre canzoni di oggi de Il Numero Perfetto. Saltiamo avanti di tre anni, perché nel 1984 Bryan Adams pubblica Reckless, registrato a Vancouver. Con quest'album Adams dà il via al Reckless Tour, che lo porta a esibirsi in Canada, Stati Uniti, Giappone ed Europa. Nella tracklist dell'album troviamo It's Only Love, un duetto con una delle voci femminili più belle e importanti di tutti i tempi. Ovviamente parliamo di Tina Turner. Oltre a questa importantissima collaborazione, in Reckless sono incluse tre delle canzoni più famose e importanti di Bryan Adams, tra cui Heaven e Run to You, che andiamo ad ascoltare proprio adesso. Bryan Adams, Run to You.
1: Il Numero Perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

1984, Run to You, Bryan Adams, l'album è Reckless, che contiene, come dicevamo prima, tre delle più importanti canzoni della carriera di Bryan Adams. Run to You che abbiamo appena ascoltato, Heaven che abbiamo citato prima e la terza che è Summer of 69. Un brano autobiografico in cui Bryan Adams racconta la storia di come, nell'estate del 1969 appunto, decise che nella vita si sarebbe dedicato alla musica e sarebbe diventato un chitarrista. Da Reckless quindi, Bryan Adams, Summer of 69.

0: Summer of 69. Questo è Bryan Adams sulle frequenze di 7080.it. L'album è Reckless, l'anno è il 1984 e questa era la terza delle tre canzoni per l'artista di oggi de Il Numero Perfetto. Il nostro approfondimento sui più importanti artisti degli anni 70 e 80 per oggi finisce qui. Noi torniamo domani con altri tre brani e un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Uè, Maranza!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Che figata!

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
1: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
7: Che sto dicendo, Willis?
6: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
8: Beh, all'incirca.
6: Ciao ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico tutta.
9: Ah sì? Beh, molto interessante.
6: È per voi, va bene?
9: Andata.
6: Un bacetto. Ciao
7: bellezze.
10: I like it.
11: Can she and the Sunshine Band.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Non diventare mai troppo grande per fare domande, non diventare mai troppo sapiente per conoscere qualcosa di nuovo.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Asciugamani Finis, calze di marca. Sono i regali che vi fanno risparmiare almeno 150 lire per ogni litro di cera emulsio. Cera emulsio.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. A Porto Sant'Elpidio salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono 2 uomini di 47 e 60 anni e una donna di 90. Impegnati nelle operazioni oltre 60 vigili del fuoco. Un incendio è divampato ad Ostia all'interno dello stabilimento balneare Oasi, da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15:20. Non si registrano feriti e non si esclude il dolo. L'Iran ha condannato l'attacco notturno statunitense contro installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Intanto il segretario americano alla difesa, Hegseth in Normandia, esorta gli europei al riarmo, stiano al nostro fianco. In Iran non è una guerra giusta, così Papa Leone XIV in Spagna. Il pontefice caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché dice il superamento delle polarizzazioni è il dono che l'Europa ci ha fatto. Tennis, Mirra Andreeva vince il Roland Garros battendo la rivelazione del torneo Maya Chalinska con il punteggio di 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. È il primo titolo slam per la 19enne tennista russa che con questo successo si prende anche il primo posto nella race per le WTA Finals. Domani la finale maschile tra Cobolli e Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
5: È capace di qualunque cosa.
4: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè cosa succederà?
5: Acciaio, è pericoloso.
4: Lo so, io vivo pericolosamente.
5: Ti prego, se poi scomparissi anche tu.
4: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
5: Non sappiamo cosa
4: può fare. So benissimo cosa può fare.
5: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
4: È su questo che faccio affidamento.
5: Ma non puoi rischiare, acciaio.
4: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlare.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Skybox. Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma che cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
1: Ah, quello lì.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Paolo da Bovisio Masciago, Monza Brianza. Vorrei ascoltare una canzone di Scialpi, Rock.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ragazzi, io vi ho risposto alle domande che volevate sentire.
2: La polizia ti ha catturato.
3: Sì.
2: E ti stanno interrogando.
3: Sembra simulando, diciamo.
2: Sì.
1: Però mi aspettavo che mi accontentavate e mi facevate sentire la canzone che mi piaceva.
3: Chiariamo questa cosa. Innanzitutto parliamoci in faccia. Perché tu c'hai questo fisicaccio.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: I want your sex. I want your sex. I want your sex. Michele.
2: Sapore di Sauli.
3: Che cosa sta facendo?
2: Stavo provando l'ultimo slogan per le private. Sapore di Pandoro canta Gino Sauli.
4: Una cagata?
3: No, anzi, fortissimo.
2: Davvero?
3: Io la curo, Marconi. Lei farà carriera qui dentro. C'è aria di promozione in giro.
2: Grazie.
3: Ragione Franchetti, mi ricordi di riesaminare il compenso del Marconi.
5: Senz'altro, signor direttore.
3: In gamba, giovanotto.
2: Grazie, signor direttore.
3: Non mi deluda, eh.
2: No, signor direttore. Grazie. Comandi.
6: Che cara persona. Però la moglie che lasciavo lo stesso.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
7: Ciao, sono Germano, vi ascolto da Bergamo e vi ascolto attraverso la televisione. Il titolo del brano che mi è venuto in mente è Mosco Disco. Il ricordo legato a questa canzone è praticamente qualcosa di in un cassetto della memoria, perché avevo solo 9 anni.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Le scarpe vanno costruite bene, altrimenti fanno venire i calli. Chi ha i calli indovina il tempo. Il colonnello Bernacca ha sempre usato solo le pantofole.
3: Questa qui era qui, no? Dopo io l'ho spostata qui per far più, più scena.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996 la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: lì.
1: Lì. Ha capito?
3: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro nel tempo. All'epoca a cui appartiene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: C'è Franco Battiato oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani, quindi tre delle sue canzoni, tre dei suoi successi. Inizio con dirvi che nasce il 23 marzo del 45 e debutta nel mondo della musica nel 1965 con un singolo, L'amore è partito. Il primo 33 arriva nel 1972, gli album in studio sono ben 30, i singoli 27. Io oggi voglio iniziare ascoltando questa canzone che è stata pubblicata il 25 settembre del 1983.

0: è il pezzo che apre il secondo lato di questo album, La voce del padrone. Ora ci tuffiamo nel 1982, quando il 3 dicembre Franco Battiato ci regala questo album, L'Arca di Noè. La canzone che ho scelto è questa.
1: Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana.

tre successi, tre canzoni di Franco Battiato, oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è Voglio vederti danzare e stiamo parlando del 1982. Adesso invece vi porto nell'85. Parlami.

0: 1985 con il 14° suo album Mondi lontanissimi. No Time No Space è il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che ci ha portato alla fine di questo spazio oggi tutto dedicato a lui, a Franco Battiato. Come sempre io sono arrivato alla fine e vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è quello lì?
3: Ma che cosa me ne frega a me chi è lui?
2: Ma che cacchio me ne frega a me poi chi sono questi due qua?

0: Hanno detto che il dottor Liberati sta qua, c'è?
1: Il signor Stefano è uscito adesso, eccolo là.
0: Grazie. Chi è? Guerra nazionale, fresca, no, dall'Italia.
1: E fumole americane.
0: Ah, bravo, fumo pure io, dammene uno, eh. Grazie. Ah.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ok ragazzi, sì, la mia prima canzone, la più bella canzone che ho ballato, visto che ballavo tantissimo, era Born to Be Alive di Patrick Hernandez. Era una stupenda canzone in cui ha durato tantissimo e mi è piaciuto tantissimo. Ciao a tutti e una buona serata a tutti i DJ di 70-80. Ciao grandi, ciao, super!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: La Madonna.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Pronti ad ascoltare le 5 hits più ascoltate nelle radio in questo mese del 1977. I 5 brani sono Fleetwood Mac, Dreams, Bill Conti, Gonna Fly Now, Steve Miller Band, Jet Airliner, Peter Frampton, I'm In You, Emotions, Best of My Love. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Testimone e cantore di questo benessere borghese è Carlo Dickens, che con l'aiuto degli illustratori delle sue opere ci dà un ampio ritratto di questa Inghilterra vittoriana soddisfatta di sé, pronta a celebrare il rito del tè pomeridiano tra amiche, gli incontri tra scapoli, ma soprattutto il Natale in famiglia, come lo celebrano il signor Micawber e gli altri eroi dickensiani.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Audio-video.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: 7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.
1: Allora, come vi chiamate?
2: Tanto vale dirlo.
3: Non possiamo.
2: Lui Eldred e io Rotwin.
1: Nomi del passato?
4: Sì.
1: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
2: Sì, è così.
1: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
2: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
3: Ma è impossibile.
4: Cosa impossibile?
3: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
4: No.
3: Non in questo periodo di tempo.
2: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it.
5: 7080.it e K-Box presentano
6: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
7: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci anche oggi, 6 giugno 1979 con Jukebox, e sarete sicuramente curiosi, come lo sono io, di scoprire quelle che sono le tre canzoni italiane che ascoltiamo quest'oggi. La prima è la numero 2 della classifica, Qualcosa, Qualcuno.

0: sono tutte canzoni che vanno veramente fortissimo e sono tutte nelle prime 10 posizioni della classifica italiana, come questa al numero 3, Loredana Bertè. Al numero 10 c'è Pierangelo Bertoli.
1: 7080.it Jukebox, tre pezzi per 100.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Peloso duro è il titolo di questa canzone. Ci siamo? Siamo arrivati alla fine? Direi proprio di sì, abbiamo ascoltato le tre canzoni anche oggi. Lo spazio con Jukebox per domani, vi aspetto puntuali.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Mi scusi, antenne come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri.
1: Vabbè, delle forestieri.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao grandi 70-80, sono Andrea da Roma. Sarebbe bello riascoltare I Cavalieri del Re con la canzone del 1982 che era la sigla dell'Uomo Tigre.

0: www.radio90.it.
1: L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma bellezza e magia in realtà sono in noi.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 6 giugno 1983. Ecco qui la moneta e anche oggi tre canzoni per 100 lire. Comincia Jukebox.
2: E corro subito io davanti al nostro Jukebox per presentare il primo gruppo. Sono giovanissimi, ancora poco conosciuti, ma la canzone è già nel Jukebox perché è un successo in Inghilterra. Sono i Jukeboxers con Just Get Lucky.

0: Just Got Lucky, i Joe Boxers. Apriamo con loro questo appuntamento di Jukebox del 6 giugno 1983.
1: E per la prossima invece un grande successo, ci sono gli Spence con True.

0: box 100 lire quasi finite, perché c'è spazio solo per l'ultima canzone.
1: Esatto, e allora chiudiamo un po' più lenti oggi. Abbiamo i Police con Every Breath You Take.

0: Breath You Take, prima ancora gli Spence con True e poi ancora dall'Inghilterra un gruppo nuovo, i Joe Boxers, però già in vetta alle classifiche con Just Got Lucky.
1: Queste le tre canzoni di Joe Box, le tre canzoni per 100 lire. Noi torniamo domani con altre 100 lire, sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Joe Box, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: noi per essere boomer, che ne sapete, eccola, guardate i millenni, tutti sbarbati, puliti, licci, licci, capelli cashmere, ma vi voglio bene. Noi boomer, noi dovevamo avere i peli.
1: Ma noi i peli!
0: Io a 20 anni tenevo dei peli che neanche ora so io. Ce li ha la falciatrice, ci vuole. E quanto li ho aspettati quei peli. Non mi uscivano. Sì, ogni mattina controllavo, niente. A 13 anni ancora dovevano uscire. L'ho provato di tutti i modi, mi giuro. Mi sono annaffiato un pettorale. Mi sono attaccati i capelli avanzati dal barbiere sotto, li ascendo con biadesivo.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
5: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
3: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
2: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
3: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
4: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato.
2: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
5: Signori, venite pure, prego.
4: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione Kvox. Solo musica anni 70.

0: Ma insomma, me la fa o non me la fa l'iniezione?
1: La signora è fatta, gliel'ho fatta.
2: T'ha fatto male?
0: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
1: Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, chi è?
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Gli ABBA, ABBA.
3: Cosa hai detto?
2: Negli anni 70, gli ABBA.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Al mondo ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci becchiamo. Si vede, vai, si vede.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore the top alla carta.
3: 6 giugno 1983 su 7080.it è tempo di Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte prontissimi anche oggi. E allora subito ad ascoltare la decima posizione della nostra classifica con Donna Summer, She Works Hard for the Money.

She Works Hard for the Money, Donna Summer, apre la Weeks Compilation del 6 giugno 1983 con questo brano in decima posizione. Numero 9 per Rod Stewart con Baby Jane. All'ottavo posto ascoltiamo gli Eurythmics con Sweet Dreams.

0: Sweet Dreams erano gli Eurythmics ottavi nella Weeks Compilation del 6 giugno 1983. Su 7080.it al settimo posto abbiamo Wanna Be Starting Something di Michael Jackson, mentre al numero 6 ascoltiamo Al Jarreau, questa è Morning.
1: Morning.

Morning di Al Jarreau, al sesto posto oggi 6 giugno 1983. Quinta posizione per i Kaja Goo Goo con Too Shy, mentre al numero 4 abbiamo i Duran Duran. Questa è Rio. The

Rio e Duran Duran al numero 4 oggi, 6 giugno 1983. In Weeks Compilation, l'appuntamento con i 10 over the top alla carta di 7080.it, la posizione numero 3 è occupata da Daryl Hall e John Oates con Family Man, mentre al numero 2 abbiamo Irene Cara con la colonna sonora di Flashdance, e il pezzo è proprio Flashdance. E siamo quindi arrivati al momento di svelare la prima posizione anche di oggi, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. She Works Hard for the Money, Donna Summer, ha aperto questa Weeks Compilation al numero 10. Rod Stewart, nona posizione con Baby Jane. Sweet Dreams, gli Eurythmics, sono ottavi. Michael Jackson occupa il settimo posto con Wanna Be Starting Something, mentre Morning di Al Jarreau è la sesta posizione di oggi, 6 giugno 1983. Kaja Goo Goo, quinti con Too Shy. Rio dei Duran Duran occupa il quarto posto. Daryl Hall e John Oates sono terzi con Family Man. Flashdance di Irene Cara è invece la numero 2 di questa Weeks Compilation. E al primo posto oggi, 6 giugno 1983 su 7080.it, all'interno di Weeks Compilation abbiamo la Greg Kin Band, che ascoltiamo con Jeopardy.

0: Jeopardy, la Gretkin Band. Questa è la prima posizione oggi, 6 giugno 1983. Questa è anche la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. I 10 Over the Top alla carte di 7080.it tornano domani, sempre puntuali, sempre sulla stessa radio.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bini. Avete tutti i sacri cugliuna!
2: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
3: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece... Credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ah, non lo so.
2: Ce la farai, papà.
3: Ce la faremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: E a una certa, all'imbrunire, cominciavano le mamme i richiami della giungla. Marco, vieni su, che te gonfio. Oh, vieni pa' qua, che già è pronto. Se no si attacca tutto, te lo metto per cappello. Te sgozzo, vieni a casa.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao, sono Sergio da Milano. Volevo ascoltare Innuendo dei Queen.
10: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Sei così coraggioso e calmo che mi dimentico che stai soffrendo.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.

0: Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Dogust is Milky One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Dogust is Milky One c'è una canzone che è stata riconosciuta come uno dei primi esempi di rock psichedelico. Il brano è Light My Fire dei Doors, che fu registrato nell'agosto del lontano 66 e pubblicato nel gennaio dell'anno dopo sul loro omonimo album di debutto. Light My Fire fu anche eseguita dal vivo dai Doors al The Ed Sullivan Show. Ai Doors fu chiesto dal produttore Bob Precht, genero di Ed Sullivan, di cambiare il verso Girl, We Couldn't Get Much Higher, poiché gli sponsor erano preoccupati per il possibile riferimento della frase alla droga. Tuttavia il significato del verso fu cambiato in Eye in the Sky. La band accettò durante l'esibizione dal vivo e insomma il cantante Jim Morrison cantò però il testo originale inalterato e questa cosa mi sembra che si veda anche nel film. E Ed Sullivan non strinse la mano a Morrison mentre lasciava il palco e insomma posso crederci. La band stava negoziando un accordo per più episodi con i produttori, tuttavia dopo aver violato l'accordo di non eseguire la battuta incriminata furono informati che non si sarebbero mai più esibiti nello show. E vabbè, come dar torto anche a Sullivan. La risposta di Morrison fu: ehi amico, abbiamo appena fatto lo spettacolo di Sullivan. E vabbè, insomma, poi ai Doors si perdona praticamente tutto, no? È parte del pacchetto. Ci ascoltiamo quindi i Doors con Light My Fire.

per The Gustis Milky One era la versione dei Doors, autori anche di Light My Fire. Il cantante e chitarrista portoricano José Feliciano, e qui vi voglio, ottenne invece un notevole successo internazionale quando pubblicò la sua versione nel 1968, quindi un paio d'anni dopo quella dei Doors. È una cover che rimase 12 settimane nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, quindi insomma il remake di Feliciano andò particolarmente bene, mescolava influenze latine tra cui un mix di chitarra spagnola classica e soul con pop americano. Ha un tempo più lento rispetto alla versione originale dei Doors, perde quell'aspetto psichedelico inevitabilmente. In un'intervista nel 69 José Feliciano disse che gli era piaciuta la canzone quando l'aveva ascoltata per la prima volta, ma sentiva che avrebbe dovuto aspettare un anno prima di pubblicarne la sua versione. Noi invece aspetteremo molto meno. Eccola qua, José Feliciano, la sua di Light My Fire. You know.

0: Light My Fire per l'appuntamento di oggi con The Gusti Smelke One, appena ascoltata nella versione di José Feliciano e prima dei Doors, ne erano anche gli autori. Abbiamo raccontato anche questo aneddoto simpatico dell'Ed Sullivan Show. Io che sono Marco vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani.
1: 7080.it
2: The Gusti Smelke One.
3: Su Google scrivi solo 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
9: Questa sì che è vita.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba. Come si è finito?
3: Non lo so.
4: Tu sei una psichiatra di chiara fama. Conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
6: È chiaro, stufato.
7: Auf Wiedersehen.
8: Innamorato.
9: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

La libertà non è mai più di una generazione lontana dall'estinzione. Sono gli anni Ottanta e ci pare di non essere mai stati così liberi. Questa è l'alba degli anni Ottanta e voi siete su 70.

il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile. È tre volte campione del mondo, ha i titoli del 34 e del 38, al secondo posto del 70, il calcio azzurro aggiunge adesso il primo posto, il titolo di campione del mondo del 1982.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: A proposito di animali, hanno appena aperto la caccia, c'è quel tizio che va alla caccia della lepre, spara, pa! La lepre zazza via, pa! La lepre zazza via, pa! La lepre zazza via. Quando fanno così la abbasserei.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Buonasera 7080, siete dei grandi, continuate così.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: L'uomo crede di volere la libertà, in realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni e le decisioni comportano rischi.

0: piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi! Avete tutti i sacri cogliuna!
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it. Hey boomer!
1: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Firenze, 1970.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di squadra. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo di involti, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
1: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
2: No!

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it, solo il bello degli anni 80.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it info@planetmedia.it
6: Buongiorno a voi, cari quali ragazzi di 7080. Io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballato.
7: Come dice, prego?
6: Mettete la canzone di Samballato.
8: Un attimo! Ma caspita, mi dia tempo, no?
6: Grazie. Ciao a tutti.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Il silenzio preserva la saggezza.

0: Hey Boomer!
1: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Devo fare mettere a posto il campanello.
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: In this episode, we will listen to Kool and the Gang, Easy Going, Sealy B and the Buzzy Bunch, Space, Roberta Kelly, Boney M, Sister Sledge, Sheila and B Devotion, A Taste of Honey and Rockets. And now, have a good fun with the American Top 40.
4: 1979.

7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops con la chart dei 5 migliori brani in circolazione e ascoltati alla radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Irene Cara, Flashdance, Culture Club, Time, Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Is There Something I Should Know, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
3: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo, il piccolo elettrodomestico che aiuta veramente la donna in cucina.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica